0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.
3: E poi io ti ho cantato, no? Se non mi sbaglio era, era a Salento, dov'era? Ti ricordi? Che mi hai detto mi ami? Però eri ubriaca da morire, ti ricordi?
4: Voglio dirti che mi amo.
3: Questa canzone per te, dedicata a te. Arrivederci, ciao. No, io voglio che mi canti quella nuova... E domenica pomeriggio, mia Kiriaki appoggiamo.
4: Domenica pomeriggio.
3: La conosci questa? Mia Kiriaki appoggiamo, mi pesa agapao. Più o meno.